0: morto in Vladi.
1: Qua sei io lontani.
0: Nei Mokkan Pip.
1: Ah, e Mokkan Pip.
0: Nei Tuerta Sjalve.
1: Ah, e

e i nostri rimane sarà compiuto da più santo rito. Qual rumore?